Susanne, lei capisci? Io carto nel burek, attacchi il porcellano. Se potrei mazzi bulgamo, tappetti parmesano.